the late, great Jimmy Edwards con mi Lupita. Yes, sir. Right here on Tejano Magic. Uh-oh. Ahí viene Juana la Cubana.